0: Che è sesto?
1: Pugliano, guarda da te!
2: Andai a tu l'uomo, prima, due, ti leggero per raggiungere la via!
1: Guarda!
0: Arremadao,
3: porque lo digo yo.
4: Pues si yo toco el pitu, se acaba la cuestión.